Show Song Radio di Chris Lessard su Loft FM. Buongiorno mondo, come va oggi? Tutto bene? Continuate ad ascoltare la musica. Bonjour le monde, c'est Chris Lessard di Show Song Radio su Loft FM. Allora, liebe Leute, Show Song Radio di Chris Lessard, ciao!

Ricordo a tutti gli ascoltatori in lingua francese o tedesco italiano di continuare ad ascoltare Show Song Radio di Chris Lessard. Continuate a darmi i vostri song, che nel pomeriggio è sempre il tempo del caricamento. Ciao, a più tardi, buona ascolto.

Dalle statistiche e dalle richieste, i song che sono più richiesti, a parte quelli bellissimi moderni, continuate a mandare anche rock and roll, twist, anni 50-60, poi disco, FIVA, funky, 70, 80, 90. Mi raccomando ragazzi, continuate a mandarmi song, la vostra

State ascoltando Chanson Radio di Chris Lessard sull'Out FM, la nostra musica, la vostra musica. 60, 70, 80, solo per voi, siete voi che la fate. Accendete il sole, allumele il sole, Martin Sonnenhan. Ciao!

whoosh, spin them like a hula hoop. Ciao Song Radio di Chris Lessard sulla Hot FM. Potete ascoltarci su TuneIn, Phonostar, miradioonline.net, onlineradio.net.

sentire e poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.